0: Gracias.
1: FlamencoRadio.com.
2: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
3: Andrés Castro hace la milonga, del CD Cantándole a Jaén con la guitarra de Jerónimo Toril.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Manuel Calero por Guajiras con la guitarra de Manuel Herrera en Las entrañas del cante, CD publicado en el año 2004.